0: am Fitur e Domnii Sofia Radio.
1: Giovena Sofiana Tsaramajusu, Mangmele Gazu, am Fitur Arriva.